0: canzone e notizie, attualità nella Radio Galbi Cittadella 91.7.
1: So chi so un sgaiufu in faccia a un mondo awa, chi ci può suvare

Canzone a corsa, francese, italiana, americana, tutte le musiche di un mondo sono in Radio Galbi, Cittadella 91.7.